gagare gare dane dane dare gamare mama gagare re dare gamada bama gare gamada ne mani mada daba magare gamada ne dare gagare dane daba magare ne daba magare daba magare bare magare dare gamada ne dare gamagare dane dagare ne dane dare dane mani mada daba magare re gaga mama mama dane ne ne dada mama mama gagare re dane